vita come quel carro del cartone. Stravecchi sui sedaio di dialetti e chiaricone, ti guardano di sottecchi mentre tirano il bastone. Abbaiano tra i tubi incanagliati nel bidone, camminata una guercia alla catena. Squasciano le onde di lamiera al chiaricone, ronzano i mosconi sotto il manto del tendone.